0: non me entra, no. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?